0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi del male.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

0: nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5005.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
2: Je suis

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.

0: Siciliana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 7.
2: E tu cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 3:59.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 6, 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: time.
1: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
2: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questa giornata vedrai tutto sotto una luce positiva, soprattutto nel lavoro, ambito in cui finiscono le preoccupazioni e inizi ad avviarti verso una risalita lenta e continua. Toro, se sei single potrai stringere nuove amicizie ed iniziare un nuovo rapporto. Gemelli, in questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Cancro, in amore la tua grinta nel rapporto di coppia ti farà vivere un'ottima giornata. Un consiglio, mandale messaggi carini. Leone, è consigliabile non essere diffidente, dovrai anzi cercare il confronto. In ambito affettivo tieni sotto controllo le iniziative di lei. Vergine, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una bella rivincita. Bilancia, in amore ci sarà un consolidamento del rapporto, la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti. Scorpione, un po' di nervosismo renderà pesante la tua giornata lavorativa, gli astri ti consigliano di prenderti un momento di relax. Sagittario, in amore la tua tenacia ti farà essere vincente con la persona che ami, un consiglio, mostrati disponibile. Capricorno, torna il sereno in ufficio e potrai concederti piccole spese che da tempo desideravi fare. Acquario, gli influssi planetari di questa giornata annunciano difficoltà da dover superare in ambito lavorativo. Usa la tua furbizia per trovare facili accordi con i tuoi interlocutori. Pesci, in amore il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 7, 1.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3950.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Calcio, serata di Champions League per Roma e Como, giallorossi a Istanbul con il Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento alle 21 per il debuttante Como che ospita il Lipsia. Le altre gare di oggi alle 18.45 PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco, Bodo Glimt, Manchester United, Saban Baku e Slavia Praga, Lens. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica Mattarella. Nello scenario di Piazza Plebiscito gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi resta focalizzato sul campo Capitan Giannelli.
3: Veramente il contesto è unico, c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento.
4: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
2: Weekend di Formula 1 reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria di Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4486.
1: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: non esiste niente.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo al momento contro ignoti ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
4: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
1: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questa giornata vedrai tutto sotto una luce positiva, soprattutto nel lavoro, ambito in cui finiscono le preoccupazioni e inizi ad avviarti verso una risalita lenta e continua. Toro, se sei single potrai stringere nuove amicizie ed iniziare un nuovo rapporto. Gemelli, in questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Cancro, in amore la tua grinta nel rapporto di coppia ti farà vivere un'ottima giornata. Un consiglio, mandale messaggi carini. Leone, è consigliabile non essere diffidente, dovrai anzi cercare il confronto. In ambito affettivo tieni sotto controllo le iniziative di lei. Vergine, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una bella rivincita. Bilancia, in amore ci sarà un consolidamento del rapporto, la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti. Scorpione, un po' di nervosismo renderà pesante la tua giornata lavorativa, gli astri ti consigliano di prenderti un momento di relax. Sagittario, in amore la tua tenacia ti farà essere vincente con la persona che ami, un consiglio, mostrati disponibile. Capricorno, torna il sereno in ufficio e potrai concederti piccole spese che da tempo desideravi fare. Acquario, gli influssi planetari di questa giornata annunciano difficoltà da dover superare in ambito lavorativo. Usa la tua furbizia per trovare facili accordi con i tuoi interlocutori. Pesci, in amore il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: CNR, giornale radio.
5: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

0: rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
6: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
7: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
5: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Senigallia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvicas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic a corsa per il Lipsia chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi che all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: 9 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Per i piedi, due tra i peperi di Radio Jukebox.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Ultimate Championship, il campionato definitivo ribattezzato forse in meglio il Mondiale dei Mondiali, è l'ultima idea partorita dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera, una manifestazione da disputare nelle annate senza Mondiali e Olimpiadi, e così a meno di un mese dalla fine degli Europei di Birmingham, pochi giorni dopo le finali Diamond League a Bruxelles, da oggi a domenica a Budapest si sfidano i big della pista e delle pedane, 8 atleti per i concorsi, 12 per le prove di mezzo fondo, 16 per le gare di velocità e ostacoli. Partecipano di diritto i campioni olimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo in carica, i detentori dei diamanti e i migliori del ranking. Per l'Italia ci sono Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs, Larissa Iapichino, Zainab Dosso, Daria Derkac, Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro, Francesco Pernici e la 4x400 mista. Assenti Leonardo Fabbri e Andy Diaz perché il programma non comprende getto del peso e salto triplo. I vincitori di ogni gara porteranno a casa $150,000, $10 milioni, il montepremi totale, il più elevato della storia per un evento di atletica. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: paradiso.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6026.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
3: ulaula.it, semplice, veloce, straordinario.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questa giornata vedrai tutto sotto una luce positiva, soprattutto nel lavoro, ambito in cui finiscono le preoccupazioni e inizi ad avviarti verso una risalita lenta e continua. Toro, se sei single, potrai stringere nuove amicizie ed iniziare un nuovo rapporto. Gemelli, in questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Cancro, in amore, la tua grinta nel rapporto di coppia ti farà vivere un'ottima giornata. Un consiglio, mandale messaggi carini. Leone, è consigliabile non essere diffidente, dovrai anzi cercare il confronto. In ambito affettivo, tieni sotto controllo le iniziative di lei. Vergine, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una bella rivincita. Bilancia, in amore ci sarà un consolidamento del rapporto, la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti. Scorpione, un po' di nervosismo renderà pesante la tua giornata lavorativa, gli astri ti consigliano di prenderti un momento di relax. Sagittario, in amore la tua tenacia ti farà essere vincente con la persona che ami, un consiglio, mostrati disponibile. Capricorno, torna il sereno in ufficio e potrai concederti piccole spese che da tempo desideravi fare. Acquario, gli influssi planetari di questa giornata annunciano difficoltà da dover superare in ambito lavorativo. Usa la tua furbizia per trovare facili accordi con i tuoi interlocutori. Pesci, in amore il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. L'assunzione di proteine e integratori probiotici potrebbe contribuire a rallentare la progressione delle malattie neurodegenerative. È quanto afferma un gruppo di ricerca del King's College di Londra in un articolo recentemente comparso su Nature Communications. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 70 individui. Nell'ambito di alcuni test cognitivi, infatti, i pazienti sottoposti al trattamento preparato dagli scienziati hanno fatto registrare migliori performance rispetto a quelle ottenute dai membri del gruppo di controllo. C'è un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari, è il cacao. Per quanto possa apparire bizzarro, è la posizione di un team di esperti dell'Università di Birmingham nel Regno Unito. A svolgere questa funzione positiva per il nostro organismo sarebbero i flavanoli, dei composti naturali presenti in gran numero nel cacao. La loro azione contribuirebbe infatti alla regolazione della pressione, rendendo più fluida la circolazione del sangue. La ricerca è stata pubblicata di recente su Food Function ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di lifestyle.
5: Renault.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8516.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Carattere di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock, $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non c'è.

0: Pronti per iniziare fine settimana? Ben ritrovati da Vladi. Buongiorno popolo di Radio Jukebox. Buona mattinata insieme. Sino alle 15 soddisferemo la vostra voglia di musica. Insomma, ci proveremo. Voi siete pronti per il buongiorno su Radio Jukebox, per far sentire le vostre voci su Radio Jukebox? 393 999 7794.
1: Buongiorno da Melo, caro Vladi. Buongiorno. Buon weekend. Ciao.
0: Buongiorno, buongiorno Melo e buon weekend anche al nostro amico Melo.
2: Buon venerdì a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, ciao, buona mattinata e buona giornata, fatemi sentire. Che era? Insomma, cosa
3: faceva?
0: Buongiorno
3: carissimo Gladi.
0: Si stava vestendo, buongiorno.
3: Buona giornata e buon lavoro da Katia.
0: Ma ciao, grazie.
3: Ci sentiamo dopo in radio.
0: E io sono qui.
3: Io comunque sono qui sul lavoro e ti ascolto come sempre. Ciao Gladi.

0: 393 999 7794, popolo di Radio Jukebox. Oh, no, ce la faccio. No, lo ripeto, mamma mia, posso sbagliare io. No, è che stavo pensando a Torino D'Adrosi, che questa mattina non mi ha inviato le fotografie, sto un po' male, ecco, c'è solo il messaggio, vedevo. E allora ero un attimo confuso. Radio Jukebox.
1: Buongiorno. Buongiorno. Vuoi, Tonino D'Adrosi, Giovanni Tauro.
0: Le foto.
1: Buon fine settimana, che io mi sto spostando fuori di provincia.
0: Ecco,
1: ciao, ciao, a lunedì. Ciao, no. Tonino D'Adrosi, piano di Gioia Tauro.
0: Allora, una motivazione allora c'era, no, niente mare oggi.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox. E buon venerdì.
0: Grazie. Jolier, insieme ad Achille Lauro, si intitola Per noi, è un nuovo singolo, lo ascoltiamo insieme su Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Nuovo di Giolieri insieme ad Achille Lauro, si titola Per noi, per me, per te, per noi, per noi, noi, noi, noi, noi, noi.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Buongiorno, buon venerdì e buon weekend. Io mi godo la giornata anche se non c'è il sole, ma è l'ultimo giorno di ferie. Domani
0: ancora in vacanza.
1: Ricomincio a lavorare.
0: Ma ancora in vacanza.
1: Ciao da Stefano.
0: Ma come inizi domani che è sabato? No, scusami Stefano, faccio gli affari tuoi, eh. Non so. Solitamente si inizia il lunedì, lui inizia il sabato.
2: Buona diretta, grazie. Buona giornata al maestro.
0: Maestro, buongiorno.
3: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana. Buon venerdì a tutti.
0: Grazie anche alla nostra amica Rossana. 393-999-7794 il numero a disposizione. Jungle con Sunshine.

0: Jungle con Sunshine su Radio Jukebox. Vedete che io sono curioso, mi faccio gli affari di Stefano. Scusami Stefano, perdonami.
1: Sì, Vladi, inizio domani perché lavoro in un ospedale a Torino e quindi rientro domani mattina. E sì, sono ancora in ferie perché le ho fatte tardi quest'anno, ho fatto solo 2 settimane. Ciao.
0: Però grazie per il lavoro che fate, insomma, a tutti quanti coloro che si mettono a disposizione degli altri, veramente grandiosi. State con noi, torniamo tra pochissimo. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: vibrazioni. Questa era Vieni da me su Radio Jukebox. Salutiamo Graziella, un bacione enorme che l'hai richiesta. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno da Maddi.
0: Ma buongiorno Maddi, buona mattina.
1: Ciao Vladi, da Francesca, buon venerdì a tutti voi di Radio Jukebox. Ciao, un bacio.
0: Mamma mia, grazie, un bacio anche a te.
1: Buongiorno,
0: Francesca.
1: Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì.
0: Buongiorno.
1: E un abbraccio forte. Andreina, ciao.
0: Ciao Andreina, grazie. Salutiamo la nostra Dani da Novara. Un bacione anche a lei, Marco Masini. E ti amo.

0: 3, 9, 3, 9, 9, 9, 7, 7. Queste sono le belle canzoni di Marco Masini che parlano di sentimenti. Ecco qua. Che anno era? 2004?
1: Visto?
0: 3, 9, 3, 9, 9, 9, 7, 7, 9, 4. Arrivano i Chainsmokers insieme ai Coldplay. Dobbiamo salutare Mauro.

7794. Devo salutare Rosaria da Catania che ci ringrazia per la compagnia. Ma grazie a voi per stare con noi di Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Vabbè, comunicate con noi di Radio Jukebox 393 999 7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Interagite con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Carlos Ramazzotti con Un nuovo amore, richiesta da Raffaele. Buongiorno, ma che bella quella canzone di Eros, mamma mia. Ah, i sentimenti, le canzoni di una volta. Beh, insomma, quella cos'era? 85, 6, 7. Ma quello era il periodo, no, giusto. Qui, ciao Cri.
1: Un buon venerdì, un buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare la canzone di Mary, dei Gemelli Diversi. Grazie, un bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, grazie anche a te. 393 999 7794.

Persi con Mary su Radio Jukebox. 393 999 7794. Grazie a tutto il popolo di Jukebox e scaricate la nostra app ADN Play.

0: Olivia Rodrigo con noi su Radio Jukebox, state lì, tra pochissimo torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, ci siete voi con noi.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Antonello Venditti, questa era Grazie Roma su Radio Jukebox. Dovevo andare a salutare l'amico Gregorio. Buongiorno Gregorio, ciao, sentiamo voi.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo da Gemma, buon venerdì a te e a tutti quanti. Un saluto a Marco Ackerman, a tutti quanti. Volevo ascoltare Fino all'estasi di Eros Ramazzotti.
0: E l'abbiamo messo prima. È andato. Gemma, non mi hai ascoltato, non eri lì attenta. Andiamo a salutare Dina da Bisignano. Buongiorno Dina, ben sintonizzata con noi e grazie. Papà e figlio, insieme Andrea Bocelli e Matteo Bocelli.

0: richiesta da Dina che ci segue da Bisignano, Time to Say Goodbye, con te partirò, Andrea Bocelli insieme a Matteo Bocelli. Vai,
1: senti. Hai ragione, io ora non sono propriamente a casa, quindi magari è un po' così altalenante il mio
0: perdi
1: ascolto.
0: Dei pezzi.
1: E allora L'odore del sesso di Luciano Ligabue.
0: Ciao Gemma, grazie. 393 999 7794. Questa è Radio Giugno.

Del sesso su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao Gemma, torniamo tra pochissimo. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre. Questa, ditela a tutti, è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Ok salute e benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore dell'ovaio, lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa, oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Allora, la prima domanda che vogliamo fare è vero che il tumore dell'ovaio non dà sintomi? Se ne parla moltissimo di questi. Spesso le donne sono preoccupate perché più che non dare sintomi, almeno così si legge, dà sintomi che sono cosiddetti aspecifici.
8: Allora, sì, è vero che non dà sintomi precocemente, tanto che l'80% delle nuove diagnosi sono fatte in uno stadio avanzato o metastatico, perché è quello il momento in cui il tumore ovarico comincia a dare sintomi, e purtroppo sono dei sintomi estremamente sfumati: senso di peso addominale, gonfiore, alterazioni dell'alveo, si diventa più stitiche piuttosto che un alveo più dioroico. Quindi nulla che ti porti immediatamente.
7: Uno può pensare a un problema intestinale addirittura.
8: Esatto, tantissime storie sono caratterizzate da un passaggio preventivo dal gastroenterologo che non trova nulla o che dà delle terapie giustamente empiriche, e l'arrivo al ginecologo e quindi la diagnosi è decisamente rimandata. Le diagnosi in primi e secondi stadi, in stadi precoci, sono pressoché accidentali.
7: Quindi quando uno fa un controllo e si accorge per altre cose e si accorge di avere un tumore all'ovaio, è questo?
8: Si accorge di avere una massa ovarica e quindi approfondisce, però sì, occasionalmente accade in controlli di routine, in altri casi perché si fanno accertamenti per altre patologie e si riscontra la massa ovarica, è veramente molto raro.
7: In quali controlli si può trovare la massa ovarica?
8: Il controllo di primo livello è l'ecografia pelvica transvaginale, il più semplice, il più economico, il più accessibile per la popolazione.
7: Quindi quella della ginecologo o da ginecologo?
8: Esattamente.
7: Quindi è abbastanza semplice come esame?
8: Un esame semplicissimo, a costo zero, senza radiazioni.
7: Nei primi momenti, quindi nel momento che sarebbe opportuno scoprire il tumore, non c'è nessun sintomo, quindi la donna non può essere portata a pensarlo?
8: Esattamente, non ce ne sono. Solo quando la massa diventa molto grande ed è singola, ma è veramente molto raro che non ci sia già una diffusione in addome, allora ci può essere un sintomo specifico pelvico di senso di peso che ci porta ad andare dal ginecologo, ma è veramente una rarità.
7: Per stare più tranquilli, ogni quanto si deve andare dal ginecologo per fare questo tipo di ecografia?
8: In generale una volta l'anno una visita ginecologica con ecografia pelvica transvaginale è ciò che è raccomandato alla popolazione.
7: Perfetto, grazie per essere stati qui.

0: Ludovica. Buongiorno Ludovica, vai.
1: Infatti, ciao. Vorrei richiederti la canzone.
0: Qual è?
1: Di Level 42,
0: sì.
1: Lesson to Love. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo e buon proseguimento, ciao.
0: Grazie.
1: E buona domenica, ciao.
0: Grazie al nostro amico Walter. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Tanto la grande musica richiesta da voi su Jukebox.

0: con Eleven Forty Two su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Blasi.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì, buon weekend, sono Irene.
0: Ciao Irene, vorrei buongiorno.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa mettiamo?
1: Allora, Posini, non ho mai smesso.
0: Va bene.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ciao anche a te Irene. 393 999 7794.

Laura Pausini, non ho mai smesso su Radio Jukebox. 393-999-7794, torniamo tra pochissimo, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: mazzo con noi la richiesta Emanuela. Ciao Emanuela, buongiorno.
1: Avanti, che belli ricordi con queste canzoni di Eros, sì.
0: È un uomo.
1: Lei biondina.
0: Chi era?
1: Più giovane.
0: Ma se un uomo sposato non puoi ritornare, lei biondina. Non va bene. Maestro, non va bene. Arriva Elisa, 393 999 7794.

0: Misaki Tsugiso, Radio Jukebox, il nuovo singolo. Che video, mamma mia. No, stavo guardando con attenzione, siamo in televisione, ve lo ricordo, in tutta Italia sul canale 254, per questo state con noi, ma anche scaricando la nostra app voi avete la possibilità di poter seguire Radio Jukebox ovunque, veramente ovunque, è bello. Insomma, grazie a tutte quante voi, a tutti quanti voi. 393 999 7794. Ciao!
1: Ciao Vladi,
2: ciao Giada.
1: Sono Giada, vorrei sentire Lasciami Stare, sono White Girl Wednesday.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.

0: 393 999 7794. Sentiamo voi. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Ambra.
0: Ciao Ambra.
1: Mi metti ci sono dei coccodrilli. Tango tango.
0: Grazie. Amore, l'unica cosa che non fa parte, tu sei bravissima a cantarla, non fa parte della programmazione musicale di Radio Jukebox, però sei bravissima. Se vuoi continuarla a cantare, cantala, perché così almeno ce l'ascoltiamo. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
2: Nadino, buongiorno, quest'oggi mi sono dimenticata di mandare il messaggino, ero preso da 3000 altre cose.
0: No, vabbè.
2: Scherzo.
0: Non è possibile.
2: Niente, volevo salutare tutti quanti, augurare un buon weekend a tutti quanti, perché finalmente è arrivato il tanto atteso venerdì.
0: Sì.
2: E
0: sì, sì.
2: Quindi salutiamo i colleghi di Aita Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide. Ciao a tutti, buon weekend, Maria da Giovena, un
0: Maria,
2: bacio.
0: Maria, tu la conosci la canzone? Ci sono due coccodrilli. La conosci? No, la chieda Maria. No, mentre stava chiacchierando ed era, insomma, si è dimenticata di noi, la facciamo cantare. E mamma l'avrà cantata, giusto? Le mamme e papà questa canzone la conoscono.
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: parlare d'amore.
1: Safe insieme a Brescia, questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox. Quanto è bella! 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
2: Buongiorno da Teresa da Reggio Calabria. Un abbraccio, ciao simpaticone.
1: Grazie Teresa, ciao, ma che carina. Buongiorno a Giulia che vuole ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questo è il canto d'amore. Dobbiamo andare a salutare Giulia. Allora, la fotografia. C'è un signore che si prepara, secondo me, per Natale, ecco, per consegnare i regali, perché è su un tetto, sta facendo le prove, non lo so. Capisci? A volte non riesco a mandare i messaggi. C'è questa sua fotografia, si vede un tetto, ecco, probabilmente. No, ma chi? Babbo Natale scende dalle. No, chiedo ai bimbi che mi stanno ascoltando, insomma, giusto, dalla canna fumaria. Secondo me sta facendo le prove il Giga. Insomma,
2: sì, la conosco la canzone. Cosa? Ci sono.

0: no?
1: I due le corni.
0: Ma senti che brava, vedi? Vedi queste canzoni, che hanno accompagnato la crescita dei vostri figli.

Rapina, ho sentito questa canzone, io mi sono innamorato, bellissima. Karol G insieme a Bruno Mars, questa era Still. Sono Radio Jukebox, bellissimi anche loro due insieme. Devo ringraziare e un bacione enorme all'amica Silvana che l'ha richiesta. Buongiorno Vladi, sono una tua ascoltatrice un po' anziana e amo Baglioni. Gentilmente potresti mettere Crescendo e cerca, che bella che è. Ma che bella. Poi non credo che l'ascoltatrice sia anziana, sto guardando la foto.

Claudio Baglioni, bellissima, crescendo e cercando su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Ne approfitto per andare a salutare anche buona mattinata e buon lavoro alla nostra amica Lori che ci segue da Catania sempre. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Andiamo ad accontentare la richiesta di un amico che ci segue da Catanzaro con i Nirvana.

0: grazie anche a Matteo che ci ha raggiunto telefonicamente per far suonare su Radio Jukebox in Nirvana. Chi
1: buongiorno,
0: è con noi? Buongiorno!
1: Dai che siamo arrivati al weekend.
0: Wow!
1: Ascoltiamo di Brescia da Dio.
0: Ma stava
1: e
0: sbagliando.
1: Auguro a tutti un buon weekend.
0: No, scusate.
1: Di sole a questo punto.
0: Sì, no, aspetta.
1: Tanto le temperature sono diminuite, quindi non potete più lamentarvi.
0: No, non ci lamentiamo, però faceva troppo caldo. Scusate, però stava sbadigliando. No, sì, scusa. Senti.
1: Dai che siamo arrivati al weekend.
0: Senti.
1: Ascoltiamo di Brescia da Dio.
0: Ecco, ascoltiamo di Brescia. Oh, era così.

0: Fresh con Daddio, bellissima. Intanto saluto Marianna, ciao, e scrivo: Daddy, ma siamo famiglia. No, non stavo sbadigliando, stavo facendo stretching. Si sta. Oh. Ciao Vlad, mi faresti ascoltare? Ah, ecco, e faceva ginnastica. Gli
1: ciao
0: Vlad,
1: ciao Davide. Ciao, mi Davide. Metteresti per favore Giuseppe Cionfoli, solo grazie.
0: Io non la
1: ciao,
0: ricordo.
1: Ciao, grazie Vlad, sei un mitico, ciao.
0: Davide è bello felice e contento. No, io non la ricordo questa canzone, però c'è. Ma scusatemi, ma non era il... È il prete, giusto? Giusto, dai.

0: 393 999 7794. 1980 era Sanremo, giusto? Giuseppe Cionfoli aveva cantato.
1: Ladino non era un prete, ma era un frate. Cionfoli. Ciao, bello.
0: Che ha avuto. A me sembrava anche un pochettino, Julio Iglesias. Mario Vladi, potresti smettere di sbadigliare in diretta? Altrimenti non smetto più di sbadigliare? Grazie mille, un saluto. No, vabbè, Mario, no, aspetta, ma io fingevo. Non è che. No, ho imitato la signora di prima, che ha richiesto la canzone. Non prendertela con me. Dov'è il messaggio della signora che sbadigliava? No, insomma, che ha richiesto la canzone. Mario, non prendertela con me.
2: Siamo arrivati al weekend.
0: Senti.
2: Ascoltiamo di Brescia.
0: Ecco, hai sentito, era. Ascoltiamo, ecco. Vabbè, sono le 12, dobbiamo andare in pausa. Vabbè, piccola pausa. Mario non è pennichella, ok? Una piccola pausa, ma non è una pennichella. A tra poco. Mario, mi raccomando, stai sveglio.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: aspettata su Radio Jukebox. Allora, intanto grazie veramente a tutti quanti voi, perché per esempio c'è un'ascoltatrice che mi ha inviato proprio da Wikipedia: Giuseppe Cionfoli ha 73 anni, è nato il 18 ottobre del 52, conosciuto anche come Fra Cionfoli, è un cantautore italiano, ex religioso francescano, diventò famoso nei primi anni 80 partecipando al Festival di Sanremo e sin qui tutto a posto, grazie. Poi prima per il signor, per Mario, devo fare attenzione signor qua, perché insomma Mario ha detto: potresti smettere di sbadigliare in diretta, altrimenti non smetto più di sbadigliare, grazie mille, un saluto. Io non ho sbadigliato in diretta, ho preso non posso nemmeno prendere in giro perché poi mi trattano male. Allora c'era io l'ho chiamata signora, mi ha scritto signora con la faccia veramente arrabbiata, che ha fatto così
1: weekend.
0: Ecco,
1: ascoltiamo di Brescia.
0: Ecco, allora non posso chiamarla signora perché si è arrabbiata. Allora io saluto la signorina, la ragazzina, la teenager, non lo so, e chiedo scusa su signora. Diventa difficile. Ciao Francuzzo.

0: Mariah Carey con Without You su Radio Jukebox. Quanto è bella questa canzone. Francuzzo, ciao! Andiamo a salutare il nostro amico Francuzzo. Allora, buongiorno. Oggi vorrei richiedere Avrai di Baglioni. L'abbiamo già messa. Vorrei dedicare questa canzone a mia nipote Deva. Domenica ci sarà il suo battesimo e io avrò un ruolo importante. Sarò la sua madrina. Che emozione. Nonna e madrina. Spero che io possa essere all'altezza del ruolo che mi affideranno. Un abbraccio a tutti, auguri da Deva, auguri a Deva, nonna, da nonna Tina. Nonna Tina, ciao, un bacione grandissimo. Baglioni è andato in onda, ma è andato in onda anche Elisa. Arriva ultimo, Romantica.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica su Radio Jukebox. 393 999 7794. Aspettate, perché non, insomma, sto cercando di leggere un messaggio che arriva. Allora, buongiorno Vladi. Allora, no, scrivi così, tu continua per la tua strada, che sei una persona speciale. A tutti questi dico di allora, si trovassero qualcosa da fare, che da stanchi fisicamente, moralmente, il tempo con te sembra più leggero, senza punti e virgole. Ah, per la signora che hai detto, no, scusatemi, per la signoria mi ha detto non mi chiamare signora, è tutto. Insomma, Vladi, ma sono solo appellativi, ma povero te. Questo è il messaggio di Lori, che ci segue da Catania. No, vabbè, adesso non so se chiamarla signora, signorina, insomma, non so come. Allora, mi ha inviato una sua fotografia, è una persona abbronzata, insomma, bella persona abbronzata, però è mamma. Insomma, nel momento in cui diventi mamma, diventi grande, giusto? Non sei più signorina. Dai, non sei più signore, signorina, insomma, che ne so. E mamma? Non lo so se è menopausa, mica posso sapere se uno è in menopausa dalle fotografie. Ma non lo sai!
1: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anna per te, non sono una signora, grazie a Barbara che ci segue da Livorno, che l'ha richiesta. 393-999-7794, numero a disposizione. Questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti. Ciao,
1: ciao. Nadi, ciao. Buona continuazione di giornata. Io sono in una piccola pausa pranzo veloce, poi riprendo ancora fino a metà pomeriggio.
0: Brava, brava.
1: Ti mando un grosso bacione, un saluto a Franci. Se ce la fai, mi fai ascoltare qualcosa degli U2, se no non importa, era solo per un saluto. Ciao,
0: un bacione, ciao, arriva Beautiful Day. 393-999-7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

Grazie alla nostra amica Marina, erano gli YouTube con noi questa Beautiful Day su Radio Jukebox. 393 999 7794, andiamo a Viareggio, salutiamo l'amico Sebastiano che vuole ascoltare Vasco Rossi, Alba Chiara.

0: Rossi con Alba Chiara su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Sebastiano che ci segue da Viareggio. Ciao Sebastiano. 393 999 7794. Saluto anche Giuseppe, ultimi giorni, perché poi lunedì lui torna a scuola, insomma ci ha messo al corrente, anche lui voleva ascoltare Vasco Rossi. Ma state con noi? Questa è Radio Jukebox, siete tantissimi, grazie veramente a tutti quanti voi. Torniamo tra poco. 393 999 7794.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Umberto Tozzi, questa è la Tu su Radio Jukebox. 393 999 7794, la richiesta alla nostra amica Francesca che ci segue da Roma. Un bacione a Francesca. Ciao, vorrei ascoltare Sal da Vinci per sempre sì, grazie. Questo è il messaggio che arriva da parte di Samuel.

0: Sempre sì la richiesta, Samuel. Ciao Samuel, sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Ladi, ciao, siamo Buongiorno. Domenico e Marito da Messina, vorremmo dedicare alla nostra nipotina Aurora che ti saluta, l'Aurora di Rossera Mazzotti.
0: È andato in onda.
1: Grazie ancora per la telefonata, ieri è stato simpatico cantare per
0: Ma
1: te,
0: sei bravissimo.
1: Un amore così grande. Ciao Ladi, grazie, buona giornata.
0: Ma sei bravissimo, e intanto grazie. Arriva Gaia con Bossa Nostra, 393-999-7794, buongiorno Palermo, sui 96-100, buongiorno.

0: che era Gaia, boss nostro, mi piace questa canzone di Gaia.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie per la canzone.
2: Sto viaggiando
0: verso... Dove sei?
1: Grazie per la canzone.
0: Prego, prego, prego.
1: Sono Samuel.
0: Ciao Samuel, dove ti trovi Samuel? Visto, sta viaggiando, giusto? Ricordo bene. Cosa c'è? Che c'è?

0: e 3.
1: Ciao Bradi, sono
0: ciao.
1: Fabio, buongiorno a te, tutto
0: ciao Fabio.
1: Andiamo?
0: Bene, grazie. Tutto bene.
1: Oggi inizia il weekend, c'è una bella giornata, un po' più fresca, meno male.
0: Si sta bene.
1: Cortesemente, mi fai ascoltare una baciata di Prince Royce?
0: Sono pronto per ballare.
1: Sono in palestra e mi sto allenando come sempre.
0: Bravo.
1: La dico, mi chiamo Sintana, mi chiamo Martina, a te, tutto box e anche la nostra scuola di ballo. E niente, che dire, più tardi ci sentiamo con Marco Patti. Un abbraccio, Fabio Sintana, ciao, grazie.

Royce con Darte un beso, destra, destra, sinistra, sinistra, giusto? Mi fai leggere? Allora c'è il nostro amico, insomma Fabio, che scrive destra, destra, sinistra, sinistra, Vladi ti aspetto a scuola di ballo, il ballo ti apre la mente, ti fa star bene, è come andare a scuola, solo che c'è chi, allora in più ci si diverte, balla, vabbè, ma devi essere bravo. E poi quelli che sono capaci e tu non sei bravo a ballare, ti guardano come dire, ma niente quello, guarda là. No, poi ma ti guardano proprio male. Poi arrivano tutti quanti, cioè, non ti faccio girare, ti butto giù. Queste cose.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Paradiso, Paradiso con agitare Coca-Cola su Radio Jukebox. Attenzione! Vabbè, allora, no, io no, ne bevo mai. L'altro giorno, voi la sapete cosa mi è successo, l'acqua in casa, insomma i tubi e tutto il resto, butta la Coca-Cola, ho comprato le Coca-Cola, l'ho comprata, insomma io non le bevo mai, però poi a un certo punto l'ho buttata nel lavandino che mi ha otturato tutto, insomma, però poi ne è rimasta una e l'ho bevuta. Oh, proprio ti libera, è proprio odio.
1: Ciao Gladi, Antonio Corriere.
0: Ciao Antonio.
1: Mi fa ascoltare il Rhyme Jam con Black Betty. Grazie. Cioè, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao.
0: Ciao Antonio. Insomma, mi hanno detto, però si capisce dalla voce Antonio il Corriere che è da genere rock. Da cosa si capisce? No, perché lui è anche. Lui. Ah no, è vero che è imparentato con Nino D'Angelo, giusto? No, perché lui le conosce tutte quante. Insomma, se avesse richiesto Nino D'Angelo, però no, insomma, avrebbero ugualmente detto. Insomma, si capisce che genere è quello?

0: Pescara. Allora, lui sta andando in Sicilia e noi lo stiamo accompagnando nel suo viaggio, questo è bellissimo. Sono partito da Pescara, sto andando in Sicilia, mi trovo in autostrada e sono in Calabria e ci sta ascoltando. Ciao Samuel, grazie. Vai, ciao.
1: Adi, però scusami, ma ricordi su ricordi, cioè.
0: Sì, no, certo.
1: Qua è una valle delle lacrime e là me la ricordo.
0: Però
1: no?
0: Aspetta.
1: Meno quelli di quando ero giovane, che ero bischero.
0: Sì, però.
1: Così, lasciameli. Allora, lasciameli. E dai.
0: Allora, oggi sei un uomo sposato. Ecco, i ricordi di quando ero bischero. Ecco, con tua moglie che ti sta ascoltando dall'altra parte. E adesso io non so se la moglie sia bionda, mora, rossa, insomma, come sia, non lo so. Però ti ho detto, la biondina quando ero bischero. Dall'altra parte, poi ti sposi la mora, per esempio.
2: Svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade,

0: come Ingoni. Era Due Vite su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Dai Vladino, quanto è bella, un pezzettino Messi della
0: Ma
1: Stellina.
0: Cosa?
1: Giusto per premiare la dolcezza.
0: Ma no, non ho capito. Nico, intanto dove sei stato? Cosa hai fatto? No, non è stato presente. Insomma, noi siamo tornati dalle vacanze e Nico non c'è. Ah, il coccodrillo come fa per la bimba. La conosci? Canta il coccodrillo come fa Nico. Beh, tanto sta lavorando, sta viaggiando. Insomma, si ferma un attimino e canta il coccodrillo come fa.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ciofi per tutte quante le mamme, ogni scarafone è bella mamma. No, beh, bisogna mettere a corrente Ciofi, forse Ciofi questa cosa non la sapeva. No. Intanto, popolo di Jukebox, visto l'orario, fate dai, questo è l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete, buon pranzo, ecco, mentre siete lì con noi di Radio Jukebox, grazie per stare in nostra compagnia. Che succede? Che succede?
1: Guardi, io la ti sento, meglio tardi che mai.
0: Bellissimo, bellissimo.

0: 393 999 7794, il numero.
1: Ciao, Vladi,
0: a disposizione.
1: Vladino,
0: ciao,
1: sono, eccomi. Martina delle ragazze di Bruino.
0: Ciao Martina.
1: Di Cablaggi, sempre io.
0: Bene.
1: Ti volevo chiedere.
0: Dimmi, dimmi, dimmi.
1: Mi metti per favore Jennifer Lopez con Pitbull,
0: sì?
1: Live It Up.
0: Va bene.
1: Per favore, grazie. Buon
0: hanno
1: weekend,
0: suonato.
1: Grazie che ci tieni sempre compagnia. Un bacione.
0: No. Hanno suonato, vai ad aprire la porta.

0: Jennifer Lopez, Pitbull su Radio Jukebox. C'è Anna Rita, ciao, che scrive Vladi, oggi sono contenta. Dalla prossima settimana riniziano le scuole. Ah, non ho più il problema dei miei figli in mezzo alle scatole. Buongiorno Anna Rita, sei veramente molto carina. No, proprio cuore di mamma. Ti presenti? Cuore, proprio cuore di mamma, nel vero senso della parola.
1: Ciao Vladino Patatino.
0: Che c'è, che c'è?
1: No, non sono sparito, ho lavorato con un furgone dove non prende la radio.
0: Ah, pure. Pure,
1: adesso
0: pure.
1: Vabbè, un altro,
0: c'è,
1: nuovo.
0: C'è l'app.
1: E sui miei telefoni l'app non va.
0: Ma cosa non va? Ma per favore.
1: Allora. Quindi sono stato un po'.
0: No.
1: Non vi sentivo.
0: No, aspetta.
1: Ci siete
0: un attimo.
1: Mancati.
0: No, no, noi siamo qui. Allora, compitino. Nico, compitino, fermati. Apri lo store del tuo telefonino, scrivi ADN Play. Ancona, Domodossola, Napoli, Play. Se sai scrivere Play, vero? Palermo, Livorno, ancora, York, ok. ADN Play, fallo subito. No, lo devi fare subito. Anche voi, non avete ancora scaricato la

scarica alla grande, veramente. Ciao Vladino, ciao Laura, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con La Forza della Vita su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci sono le vostre canzoni preferite. Dorotea, ciao e grazie. Siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. C'è Nico che sta scaricando. Allora, scaricate la nostra app ADN Play, mi raccomando, aggiornata. C'è tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo, potete stare con noi.
1: Buon pranzo a tutti.
0: Ma grazie, buon pranzo anche a te. Ciao Vladi, sono Francesco, puoi dedicare il ragazzino di Fredde Palma a Martina?

0: No, ciao Francesco, tutta questa per Martina. Sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno e buon lunedì,
0: benvenuti. Buongiorno, buongiorno.
1: Saluto a tutti, sono sempre Teresa Le Palermo. Saluto a mio marito, sangue me chi c'è tutto toa. A Vasata Palamatana.
0: Grande.
1: Questo è tutto al mio pubblico, alle vostre famiglie e a tutte. Purati a Blade.
0: Grazie.
1: Blade, se mi puoi dedicare una canzone a quella di Adriano Celentano. Amore, amore, amore, amore, amore,
0: amore. No.
1: Oppure chi viene no d'angelo, poi chi dà il caffè spray. Quale vuoi mettermi a testa a ballo? Ciao, un bacio, Teresa da Palermo. Ciao Pino, ti amo, ti amo, ti amo. Ciao Blady, ti raccomando, tu scuola la canzone, diciamo, ripeto sempre. Certo che tu ripeto, tu così sempre. Ciao, un bacio a tutti, Teresa da Palermo. No,
0: perché...
1: a Palermatana.
0: A Palermatana.
1: Siciliana.
0: Sì, sì, no, no.
1: Ciao, un bacio a tutti, ciao Pino.
0: E non ti scordare la canzone, giusto? No, no, perché probabilmente. No, per Teresa, forse. Poca memoria, non lo so, non lo so. 393 999 7794. Vabbè, possiamo cantare, questo è.

bacione enorme, questo era Amore No su Radio Jukebox. 393-999-7794, voi dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Torniamo tra pochissimo con Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, richiesta da Barbara. Restate con noi? Questa è Radio Jukebox e voi ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
4: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
3: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
5: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, canzone richiesta da Barbara. Ciao Barbara.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Jukebox. Da Sabino Vemo.
1: Sabino. Sabino. Sabino.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ah sì, Nino D'Angelo, Arisa, la costiera amalfitana su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buon pranzo.
0: Grazie.
1: Ascolta, mi faresti sentire Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa?
0: Volentieri.
1: Grazie. Un bacione grosso. Ciao, Andreina.

0: Amy and You su Radio Jukebox, il nuovo di David Guetta. Vai, ciao.
1: Ciao Vladi, sono Francesca.
0: Ciao Francesca, bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Bene?
0: Tutto a posto.
1: Tutto ok?
0: Sì.
1: Quest'oggi mi piacerebbe sentire la canzone Eyes Closed di Ed Sheeran.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Grazie a Terme, Rispetto di Zucchero, che la cantava nel 1986. Voi immaginate oggi, questo rispetto dall'86 ad oggi proprio scomparso. Insomma, dovremmo tornare a rispettarci l'uno con l'altro. 393 999 7794. Grazie Enrico, ciao.
1: Ma buon venerdì, buon fine settimana, caro Vladi.
0: Ma ciao.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Anzi, benissimo, scommetto che te la stai godendo, ti stai preparando. Beh, per il weekend, vero?
0: No, nulla di
1: oggi,
0: particolare.
1: Oggi, per favore,
0: però,
1: sono piuttosto scatenato, mi fai ascoltare Bone IM di Daddy Cool, ok? La canzone è un po' retro degli anni 80, ma sempre molto attuale. Primis, come sempre, la dedico a te e tutti i miei amici, Michele compreso.
0: Salire sul cubo.
1: Dai, che ci sentiamo lunedì e buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di questa mitica radio.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie mille. Voglio andare a salutare Ale, che ha inviato una fotografia del suo collega che sta lavorando e ha scritto: aspettate un attimo, devo andare alla ricerca. Allora, ti faccio vedere il mio collega che sembra stia cucendo le tende come una nonna. Ecco, saluto. No, è vero, però sembra davanti a una macchina da cucire, ma non è

0: devo andare a salutare Stefania, ciao. 393 999 7794, Marco Almond. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao!
1: Ciao Bladino!
0: Ciao!
1: Sto ridendo perché ti stavo mandando un messaggio invece di richiederti. Questa è Rosina che ti saluta, che parla dall'altra parte.
0: Cosa succede?
1: Per farti la richiesta della canzone ho detto un'altra frase, quindi non andava bene perché non penso che tu mi ricaricavi Satisfay. Vabbè, comunque.
0: No.
1: mi piacerebbe tanto Papasito.
0: E andate in onda.
1: Auguro a tutti i radioascoltatori un buon venerdì. Saluto mia figlia che è in viaggio e sta rientrando a casa. Saluto Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Ti mando un forte abbraccio affettuoso, Vladino. Ciao dal paradiso dei

con Dai Dice Radio Jukebox. Ciao Mara, ciao cucciolo. Sarei io. No, vedi, allora, perché dall'altra parte vedi piccino, insomma, cucciolo. Beh, è carina questa cosa, è carina, vedi? Insomma, cosa arriva? Grazie, Mara, il tuo cucciolo sono io.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Mannarino con Me son ubriacato, richiesta da Mauro che ci segue da Roma. Ciao Mauro. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Radio Jukebox. Ciao.
1: E oggi Vladimir, mi faresti ascoltare Miley Cyrus, Bass Persuaders, oramai è la mia canzone preferita.
0: È già andata in onda.
1: Grazie, saluto Marina, Paolo da Rivalte, Marco Acomen, ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, che lui ha dormito tantissimo, ha fatto, insomma, nottata.

0: Annalisa con canzone estiva che oramai ci sta quasi salutando.
1: Luigi DJ di Barretta.
0: Ciao Luigi.
1: Vorrei salutare la sua bellissima mamma Katia, la moglie Federica, la figlia Alessia.
0: Tutti.
1: E saluto il fratello Checco DJ con una bellissima canzone di Mattia Bazzar. Ti sento.
0: E ascoltiamo nella versione Bob Sinclair, Mattia Bazzar, Antonella Ruggero. Insomma, questa è Radio Jukebox.

Dare il nostro Luigi DJ da Barletta. Ciao Luigi. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Miguel Bosè con Se tu non torni su Radio Jukebox, richiesta dalla nostra amica Cristina che ci segue da Acri. Ciao Cristina. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo ancora voi. Questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti, scaricate la nostra app. Ma Nico, abbiamo notizie del nostro amico Nico? L'ha scaricata l'app? Sì o no? No, vabbè, dobbiamo riuscire a capire. Nico, visto che ci stava ascoltando, giusto? Era sul suo camion.
1: Ciao, me l'hai scaricato che Miley Cyrus è già passata.
0: Sì,
1: è vero. Resti Mike Oldfield con Foreign Affair.
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Questa è Radio Jukebox.

Tra poco cambieremo tutto il genere, perché con Marco Patti noi andremo a ballare. Posso ascoltare Angoon con Snow of the Sahara? Alberto da Caserta, ciao Alberto. 393 999 7794 dal 1998.

0: Lagoon, grazie ad Alberto che ci segue da Caserta. Dovevo andare in pausa, tra pochissimo si ritorna ancora con voi. Ma
1: quell'altro cristiano vorrebbe sentire Guarda dove vai di Vasco.
0: È andato in onda Vasco. l'abbiamo già messo. Insomma, è già passato. 393-999-7794. Tra poco Marco Patti. Fate spazio perché si torna su Jukebox a ballare.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: fateci sentire le vostre voci, voi i nostri vocalist.
1: È arrivato un momento grande, Marco Patti, dove la nostra musica si fa sentire ed è magia, perché tutto il caldo lo porta via.
2: State ascoltando Jukebox 90, la migliore musica dance del passato solo su Radio Jukebox.

0: Fatti su
1: quando
0: Jukebox.
1: Suona Marco Patti, poche parole e molti più fatti. Wow. Ciao
0: poeta, poeta.
2: Ciao Vladi, buon weekend. Maria da Giaveno e Stav Castagno all'ascolto sempre.
3: Buon pomeriggio Vlad.

buon fine trasmissione e anche buon fine settimana. Io sono di rientro, tra qualche oretta sono a casa. Ciao ciao Vladi, a lunedì.

0: 7794 le vostre voci su Jukebox.
1: Tunza Catunza, pure mani jukeboxiani.
0: Senti.
1: Marco Ma-

0: ti divento un poeta. Vamos.
1: Ciao Vladi, buon weekend da Giga Decorazioni.
2: Ciao Giga, ciao Giga. Vai, sentiamo.
3: Giadino, un bacio da Antonella.

0: c'è Antonio che si vede quando ascolta Radio Jukebox.
1: In console, Marco Patti.
0: No, c'è Antonio che sento quando ascolto Radio Jukebox, torno indietro di anni, di 30 anni con Marco Patti. Visto Antonio, visto, cosa facevi 30 anni fa, Antonio? Cosa facevi 30 anni fa? Vi state muovendo con noi di Jukebox.
2: Ciao Vladi, buon weekend da Carmelo da Novara. Ciao!

0: allora, insomma, Antonio non è facesse nulla di particolare, più capelli e meno chili. Ah, ho capito. Solo quello. Stop. No, vabbè, ha scritto quello, esatto. Allora, Antonio torna indietro di 30 anni dove c'erano più capelli e avevo meno chili. Vabbè, bisogna mangiare meno. Attività sportiva. Insomma. E si cucava, vedi? E si cucava alla grande. Questo è ciò che ha scritto. Si cucava alla grande. Poi, 30 anni dopo, finisce tutto. Così, patapum. Proprio niente. Non ti considera più nessuno. No, facciamo qualcosa per Antonio. Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie ancora una volta a Marco Patti, ci ritroviamo lunedì mattina intorno alle ore 10 sempre qui su Jukebox. Noi vi vogliamo bene, siete fantastici, grazie ancora.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8516.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
2: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
7: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
6: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
8: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. La situazione dell'ex Ilva si fa sempre più grave.
4: Oggi la Corte d'Appello ha confermato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Chiusura dell'area a caldo con la motivazione sostanzialmente che il diritto alla salute viene prima del diritto di fare imprese e soprattutto della tutela occupazionale. Cioè praticamente i giudici milanesi hanno detto che fermare la produzione dell'Ilva, la parte soprattutto che riguarda gli altoforni, quindi la produzione a caldo di acciaio, è prevalente, insomma, visto le scorie di amianto e di altri polveri che insomma vanno a inquinare l'area di Taranto, è prevalente appunto rispetto sia alle questioni economiche relative al diritto di fare impresa e anche alle tutele occupazionali. Tutele occupazionali che sono molto molto importanti in quell'area, perché con un Ilva che lavora solamente con la cosiddetta area a freddo, ebbene circa la metà dei 9.000 dipendenti diretti non sarà più utile, si rimarrà senza lavoro. E qui interviene in campo il governo, che dovrà garantire, si spera, gli ammortizzatori sociali per quelle persone, e soprattutto a questo punto dovrà accelerare la scelta di chi si comprerà lo stabilimento di Taranto, ma anche appunto quelli sparsi in giro per l'Italia, e dovrà decidere appunto se privilegiare la cordata italiana oppure i due gruppi stranieri, gli indiani di Jindal e l'americano Flax, che sono tuttora in gara, ma anche se nessuno dei due gruppi stranieri poi convince fino in fondo.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20:45 Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno. Continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo. Alle 21 altre due sfide. In campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina. Europei maschili di volley. Comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi. 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
5: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, inattesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
6: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000, 7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
5: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
4: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. What it do, baby boy?

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati, la cerimonia di commemorazione per le quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, Ground Zero, partecipano il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump invece al Pentagono, dove pronuncerà un discorso. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni. Era stata ricoverata in ospedale il 7 settembre per una crisi respiratoria. La premier Meloni annuncia l'esequia di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. La premier Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato immediatamente. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo di un furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, Lucca. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasporto in ospedale. Formula 1 a Madrid, subito 1-2 Mercedes, miglior tempo nella prima sessione di libere, Russell seguito da Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
1: Bring the action.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
0: L'economia.
3: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima, o comunque massimo durante la settimana prossima, arriveremo con il provvedimento.
3: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
3: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno. Nella mattinata di domani, circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Stupide! Sognavo per noi una vita come tanti, uscire fuori con il

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 777 3

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
2: Che nome dai?

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 6.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2626.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 4 5. Lui è

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 2 0.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Probabilmente chiara come il sole la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 1.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: classic.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox, richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.